0: uscita, dimmi un qua sei.
1: No.
0: Guai.
1: Ah, oh, che disse?
0: Quanta ne guarda. Potrei inseguirla, rapirla ancora. Vidi un buffone, si disonora la figlia e se ne ride. Urror! Urror!
1: Signor!
0: Venendo, mi vedi alcuno? Vada, dil vero!
1: Ma no, nessuno!
0: Sta ben! La porta che dà è bastione è sempre chiusa!
1: Oh no!

0: E mi prometti poi se tu manchi o cor mio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: E fu il pretesto. Parla di io non avrei senza di questo.
0: Carissima.
1: Gente.
0: E mia senz'altro.
1: Guardatevi la bocca, oh signor scaltro.
0: E Susan, dove vai?
1: Taci, senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cosa hai dato?

volar, ora bisogna il petto armar.

praticato tutta l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Praticato tutta l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnare. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliare. È difficile a pigliare, è difficile a pigliare. Fu soldato marinaro, c'ha la tamma mia speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Se propizio intanto è mie faticose traversie.

Per disgrazia!

quest'abito addosso faccio la mia figura, vuol rimanere orrida allor che mi vedrà. Ma zitto, che qui vieni, m'ascondo qui.

quel grugno ossia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: che tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malisse, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi, oh caro, oh bel paese, me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belle a incantar col mio violino. Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ma...
0: Taci! E dall'arte...

0: presto rispondi, Nennio, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante

Corriamo tutti! Corriamo tutti! Corriamo tutti!

0: tempo si va a ritrovar. Tu mi precedi, io la difendo ignora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signor, rider mi fate.
0: La padrone, osi costi parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar questa mia spara. Potrebbe il bellicoso Rodamonte mandarti con un soffio alla Perronte.

0: Un momento e ti lascio. Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmeco Figaro destinai.
1: Signor Seo Sassi.
0: Parla.

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti me qui in giardin sull'imbrunir del giorno, a per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Ottei!
0: Esci in alcun momento!
2: Chi mi lascia qui solo?
1: La madama sarà già la cercata.
0: Qui dietro mi porrò.
2: Non dice l'altro!
0: Taci e cerca che parta!

0: questi io mi credi a chi preferi dovessi per amante come fan tutte quante un signor liberale prudente e saggio a Giovinastro
1: a un paggio a Cherubino
0: a Cherubino Cherubino d'amore cocci sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare
1: oh, ma io un'impostura è questa
0: con il mio cowboy chi ha gli occhi in testa e quella canzonetta ditemi con confidenza io sono un amico e da trui nulla dico e per voi per madame a proposito figlia istruitela meglio figli la guarda a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto sapete egli una bestia
1: scelgerò e perché andate voi tra i menzogni sporcendo
0: io che ingiustizia quel che copri ovendo quel che tutti dicono

Thank you.

con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, 100 in Francia, in Turchia 90.

e prida cose piccole sopra del mondo che si ama mia, vide delle api che belle deve dire, repò, repò, ti va melati pre.

animando battaglia, vendetta, malvagia, chi da voi? Voi che fanti favor al mondo.

0: Datemi i vostri fiori, come io non sei Susanna, e non ti pari che somiglia ad alcuno.
1: Al naturale!
2: E il tuo spettaccio e questi nufiziari.
0: Oh, stelle!
1: Malandrino!
2: E ben, madama!
0: Io sono, signor mio, il ricordo e sorpreso al cuore di voi.
2: Ma sta male?
0: Sta male? Per l'oriera la festa voleva un travestiero, al modo stesso che l'ha vestito adesso.
2: E perché non partiste?
0: Signore!
2: Saprò punire la sua disobbedienza.
0: E figlia?

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti farà scola.
1: Non so qual uomo, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio.
2: Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
3: E che vorresti ballar col piede stravolto?
2: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
4: E mi si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
3: Per buona sorte i vasi eran di creta.
2: Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
0: E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio.
2: Di galoppo o di passo, buon viaggio.
0: Venite, o belle giovani.
3: E a te la sua patente era in tasca rimasta?
0: Certamente!
2: E razza di domande!
0: Via, non gli far più botti e non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
3: Cherubino!
0: Or ci sei!
2: Che già mi incanta!
3: Non canta, no! Ma dice che gli salto stamane in sui garofani!
0: E lo dice?
3: Sarà,
0: se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
3: Anch'esso?

0: sulla recinta ed incantati vostri.
1: Il faro mio, col braccio,
2: e lotto la spada.
0: Non basta un manafo.

0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.